runway. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio,

0: Più Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Kiss Kiss.
2: La testa gira.
1: La musica più bella,

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Ed è un po' di t-

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate. Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss, kiss.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss, con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
1: kiss. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss.

0: ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, su

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su Conad.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
7: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
2: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss, kiss. Chase
4: every quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Kiss Kiss.

Kiss Kiss. Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce. La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

Buona giornata e un saluto dalla redazione. A Ceuta è rientrata l'emergenza immigrazione dei giorni scorsi. Gran parte degli oltre 70.000 migranti è tornata in Marocco, ma si cercano ancora migliaia di persone rimaste in città dopo l'assalto alle frontiere. Sarebbero 80 invece i morti annegati. La Guardia Civile denuncia la presenza di agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto all'enclave del Nord Africa. Rabat respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile della lotta all'immigrazione irregolare. Intanto la Spagna torna ad attaccare l'Italia, accusandola di non essere all'altezza della situazione. E sulla crisi di Ceuta oggi si terrà la riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo di Bruxelles la proposta che l'Europa sia già detta disposta a prendere in considerazione di aprire i centri di rimpatrio europei per i migranti in paesi terzi sul modello Albania realizzato dall'Italia. La riunione nasce dalla lettera della premier Meloni in asse con l'omologa danese, a cui hanno aderito altri 20 stati dopo i disordini nell'enclave spagnola del Nord Africa. La presidente della commissione von der Leyen sottolinea che occorre rafforzare le frontiere e rilancia la solidarietà come risposta comune per far fronte alla questione migranti. La guerra Stati Uniti-Iran. In un nuovo post sui social, Donald Trump afferma che Hormuz, il blocco navale americano, continuerà finché non si giungerà un accordo o una resa totale di Teheran. Poi accusa gli ayatollah di ipocrisia. Anche la Repubblica Islamica era tornata a rivendicare la chiusura dello stretto. Intanto nel Golfo Persico tacciono le armi, ma il rischio di una nuova escalation è concreto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti per l'estensione del conflitto nella penisola arabica e dichiara che in questi giorni Teheran non ha in programma di ospitare o inviare delegazioni. Veniamo in Italia. La tragedia di Messina. Estratto dalle macerie della palazzina crollata giovedì scorso il quarto corpo. Si tratta della 75enne Sara Leone. Intanto proseguono le operazioni di ricerca delle ultime due persone che risultano disperse. Ieri si è tenuto l'interrogatorio di due dei tre indagati. Entrambi hanno respinto le contestazioni. La procura indaga per disastro e omicidio colposi. Continua il gran caldo sull'Italia, anche oggi sono 25 le città contrassegnate dal bollino rosso sulle 27 monitorate. In Piemonte è chiesto lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni e notti tropicali. Emanata per oggi anche un'allerta meteo gialla per piogge e temporali su Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei di Parigi sale a 9 il totale delle medaglie conquistate dall'Italia. Dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero e il bronzo nel team free, l'ultimo titolo vinto è stato l'altro bronzo di Matteo Santoro e Stefano Belotti nei tuffi sincro 3 metri. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano,

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

saremo insieme per le prossime 4 ore fino alle 13. Poi alla fine di queste 4 ore vorrei quantomeno un applauso. Chiaramente accompagnati sempre e comunque dalla musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Anzi, tra poco ovviamente proveremo anche a geolocalizzarvi, cercheremo di capire come mai, chi o cosa vi ha buttati giù dal letto a quest'ora del mattino, che cosa state andando a fare a quest'ora del mattino. Intanto Rudimental con These Days, Nelly Furtado con Say It Right dal 2007, ma subito ci godiamo la voce del fresco sposo Tommaso Paradiso con Agitare.

Voice. Buongiorno a tutti da Marta. Ecco, anche oggi partiamo così, no? A quest'ora del mattino c'è bisogno subito di geolocalizzare tutte le persone ad ascolto in questo momento, capire perché siete svegli, chi o cosa vi ha buttati giù dal letto, state facendo cosa, state andando dove, siete magari in partenza per un posto, state facendo un po' di footing mattutino e avete tutta la mia stima in quel caso, state per entrare in doccia, se vi serve una mano vi passiamo la saponetta, non c'è problema, state andando a fare la colazione al buffet dell'albergo, insomma io ho appena mangiato una treccia di pasta sfoglia con noci e miele, una roba incredibile. So che al mattino faccio sempre venire fame a un bel po' di persone all'ascolto. Allora, insomma, state andando dove? State andando a lavorare? State andando a sgobbare? Cosa vi ha buttato giù dal letto stamattina? Raccontatecelo al 347 490 0042.

Come canta anche la nostra Benedetta Infusino, questa canzone veramente è il vero tormentone di questa estate. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella e anche quella più energizzante, che a quest'ora del mattino ne abbiamo bisogno sicuramente. Allora, il caldo peggiorerà sempre di più, questa è l'estate più fresca dei prossimi 10 anni, questo quanto dichiarato da Carlo Alberto Pratesi, insomma professore di marketing, innovazione e sostenibilità all'Università Roma 3. Oggi bollino rosso per 25 città su 27 monitorate. La nuova ondata di calore non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo insomma quanto previsto fino a questo momento. Speriamo che le cose possano migliorare dal punto di vista climatico. Allora, quante persone in movimento? Dove andate? Come mai siete già svegli a quest'ora del mattino? C'è ad esempio Annalisa che dice: buongiorno, sono Annalisa da Palagiano, rientro a Milano, purtroppo le mie ferie sono finite, un saluto a voi che mi tenete sempre compagnia nei viaggi. Beh, cara Annalisa, certamente, ecco, se posso consolarti, la cosa bella di rientrare in questo momento in città è che rientri in città e trovi una città tranquilla, quindi trovi il posto per l'auto, non c'è traffico, quindi sicuramente è un rientro più dolce rispetto a quelli che magari poi rientreranno a fine agosto e si ritroveranno già nel casino classico delle città italiane. Continuate a raccontarci che cosa combinate a quest'ora del mattino al 347 490 00.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
0: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con Per Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti, ancora da Marta, anche un pochetto, se vi va, Martinez. Tante persone in movimento, allora capiamo chi o cosa vi ha buttati giù dal letto stamattina.
2: Buongiorno Marta, stiamo tornando dal mare perché stamattina siamo andati alle 6.
1: Mazza.
2: Ora stiamo ritornando, il mare mattutino
1: è
2: grande.
1: Il più bello, vero, più
3: ciao,
1: bello.
3: Ciao Kiss Kiss, chiamiamo da Livigno, sono Ivan. È appena arrivato il ragazzo del che riempie la macchinetta del caffè.
1: Bene, avete
3: sbloccato. Ci ha offerto il caffè a
1: bravissimi
3: tutti. E come non può iniziare bene la mattina,
1: bravi,
3: così.
1: Bravi,
3: ciao a
1: scrocca.
3: Tutti, grazie per la compagnia.
1: Ma grazie a voi.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, Patrizia da Lecco. Sto andando al lavoro, ci sono già 21 gradi, cioè stamattina c'è un traffico stranissimo. Avrei preferito, visto che c'è sotto questa canzone, andare in costiera amalfitana. Ciao, Kiss Kiss a tutti, buona estate a tutti.
1: Che poi organizziamo. Andiamo tutti insieme.
5: Ciao, io sono Elisa dalla Sardegna e
1: ciao,
5: sto
1: Elisa.
5: Andando dalla mia bambina.
1: Oh, bene.
5: A farle qualche commissione, a farle un po' di compagnia.
1: Ma certo, un abbraccio a te e a tutta la splendida Sardegna. Tanti messaggi ancora, tante persone in movimento, chi parte, chi rientra, chi va al lavoro. Intanto la musica più bella, ci godiamo questa qui di James Blunt.

Talk to me su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, ho appena ricevuto una notizia, pensavo non fosse vero e invece penso che sia tutto vero. Allora, un'amica mi scrive che è in Grecia in questo momento, a Corfù. La saluto, Manila, ciao, un abbraccio grande. Ecco, Manila dice: ma lo sapevi che in Grecia non si può gettare la carta che utilizzi per pulirti in bagno nel WC? Dico: ma come, non si può buttare? Dice: sì, quella è proprio una legge che è in tutta la Grecia. Dico: ma veramente? Leggo sul web, effettivamente è vero, cioè in Grecia, leggo, la carta igienica non si butta nel WC a causa di tubature strette, impianti fognari vecchi e l'uso diffuso di fosse biologiche. Per evitare gravi ostruzioni, la carta usata va riposta nell'apposito cestino dei rifiuti dotato di sacchetto posto accanto al sanitario. Scusa, io sono andata, veramente non so da quanti anni ci sia questa regola, ma io sono stata tantissimi anni, cioè sono stata tante volte in Grecia e cioè ho sempre utilizzato il bagno come lo utilizzo in Italia. Poi non lo so, c'è qualcuno che c'è stato di recente, può confermare questa regola. Saluto Davide da Bergamo, che sta viaggiando verso la Riviera Romagnola per raggiungere i figli, ma stamattina ha anticipato la partenza per passare a salutare il suo amore di nome Valeria. Romanticismo.

bellissima novità. È brutto, possiamo dirlo, quando siamo spettatori della nostra vita, così come quando siamo dei passeggeri inermi in un rapporto d'amore. Ecco, di questo parla questa novità, Alex Warren con Passenger, New Kiss.

0: adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici dei ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione africana assoluta protagonista, con caldo intenso e tassi di umidità in ulteriore crescita. Nelle prossime ore, salvo per qualche modesto addensamento a ridosso delle Alpi, il sole dominerà indisturbato il resto d'Italia. Dal pomeriggio prenderanno forma rovesce temporali lungo l'arco alpino e tutti gli Appennini. Il caldo sarà ancora opprimente e fastidioso, massime fino a 39 gradi al nord e al centro, tra 32 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Speriamo che tu ti possa riprendere presto, Noemi, e tornare chiaramente sui grandi palchi. Allora, io sinceramente non lo sapevo. Un'amica mi ha appena detto che in Grecia la carta igienica non si può gettare nel WC, ma deve essere riposta nel cestino messo di fianco al sanitario. Mai riscontrata sta cosa? Cioè, nel senso, io sono stata diverse volte in Grecia, evidentemente avrò sbagliato io a gettare la carta. Sentiamo un po'.
1: Allora, sentiamo sì, un po' possiamo di confermare questa cosa, che la carta igienica va buttata nel cestino apposito. Siamo ritornati praticamente 2 giorni fa, le cose sono cambiate, è stata un po' dura adattarsi a questa cosa perché fa molto strano.
0: Eh beh, fa strano perché non siamo assolutamente abituati, però ecco, questa è ad esempio una conferma del fatto che
2: funzioni
0: così.
2: Buongiorno
0: Marta, ciao.
2: Gennaro da Napoli.
0: Ciao Gennaro.
2: Sì, ma è così, ma da sempre. Fine anni 80, inizio anni 90, già era così, quindi presumo che sia da sempre.
0: Ho sempre sbagliato, ragazzi. Io ho sempre gettato. Cioè, gli avrò rovinato tutta la rete fognaria a questi. Mi dispiace
3: sì,
0: molto.
3: Sì, è vero, anche in Albania bisogna usare la carta e metterla nel cestino. E francamente...
0: Ma c'è scritto da qualche parte? Cioè, non lo so, magari gli alberghi lo scrivono. Io non ho mai letto una roba del genere. Poi, allora, ciao Marta, anche noi in Sardegna, me lo scrive Francesca, lo facciamo. La carta va messa nell'apposito cestino perché la rete fognaria non è stata pensata per la mole di persone che transita oggi. Ragazzi, io veramente non sapevo di questa storia, però effettivamente tante persone confermano in questo momento che ci sono diverse località anche in Italia che effettivamente in cui bisogna gettare la carta igienica usata, ecco, in un apposito cestino onde evitare problemi alle fogne. Adesso somma

Ready Summer su Radio Kiss Kiss, adesso pronti anche per il nostro momento history. Intanto leggo anche il messaggio di Laura che mi scrive: buongiorno, anche in alcune zone della Sicilia è così e trovi i cartelli che lo indicano, cioè la carta va gettata nei cestini e non nel WC, però almeno è indicato, le persone insomma lo sanno in quel caso. Adesso una canzone bellissima che parla di un amore semplice e profondo, nato osservando semplicemente la natura al tramonto, perché l'amore può essere anche semplice e basta. I Big Mountain con Baby I Love Your Way, nostro

0: Baby, I love your way. In 1994 il nostro History Kiss. E adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. La crisi dei migranti a Ceuta al centro oggi della riunione a distanza dei ministri dell'interno europei chiesta dall'Italia. Sul tavolo l'ipotesi dei centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si è detta pronta a valutare. L'immigrazione è una sfida europea, la solidarietà è fondamentale, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, aggiungendo che bisogna potenziare le frontiere e accelerare i rimpatri. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares torna a criticare l'Italia. Ha un primato di arrivi irregolari che non sa gestire. Con il governo Meloni gli sbarchi si sono drasticamente ridotti, la replica del Viminale e del titolare della Farnesina Tajani. E l'emergenza a Ceuta non è del tutto finita. Gran parte dei migranti sono stati rimpatriati, ma la polizia cerca alcune migliaia di persone e restano più di 800 minori non accompagnati. La Guardia Civile denuncia agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto. Rabat respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile della lotta all'immigrazione irregolare. Un'ottantina le persone morte in mare. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Lo riferisce l'Agenzia Britannica di Controllo del Traffico Marittimo. Intanto non si registrano progressi sul fronte diplomatico. L'Iran smentisce trattative in corso annunciate da Donald Trump, ma il presidente americano ribadisce è l'ultima possibilità che hanno per arrivare a un'intesa. La cronaca: Ariesi, in provincia di Caltanissetta, è giallo sul tentato omicidio di un uomo di 58 anni e una donna di 40, feriti a colpi d'arma da fuoco e ora ricoverati in prognosi riservata. I due erano arrivati ieri all'ospedale di Mazzarino gravemente feriti. Ancora da chiarire il contesto in cui è maturata l'aggressione, ma i carabinieri che indagano privilegerebbero la pista del movente sentimentale e sono alla ricerca dell'ex compagno della donna. Un ventenne è morto in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Il giovane residente in Trentino si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Stando alle prime ricostruzioni potrebbe essere deceduto durante una sfida di apnea con un amico. È stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme quando si è accorto che il ventenne non tornava in superficie. Sulla dinamica dell'accaduto indaga la procura. Siamo allo sport con il nuoto. Sale a 9 il totale delle medaglie vinte dall'Italia agli europei di Parigi. Dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero e il bronzo nel team free, Matteo Santoro e Stefano Belotti hanno conquistato il bronzo nel trampolino 3 metri sincro. Infine il tennis: al Masters 1000 di Montreal subito fuori Matteo Berrettini, eliminato in 3-7 dall'argentino Navone in un match slittato dopo diverse interruzioni per pioggia. Rinviati a oggi gli incontri di Mattia Bellucci contro l'argentino Baez e di Lorenzo Sonego opposto all'olandese Griekspoor. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
0: Scusate ragazzi, ma qui sto scoprendo un mondo. Non solo in Grecia si getta la carta igienica usata in un cestino e non nel WC, ma anche in Sardegna, diverse zone della Sicilia, in Albania e leggo, ciao Radio Kiss Kiss, anche a casa mia uso questo metodo perché purtroppo la rete fognaria del mio condominio è vecchio e spesso abbiamo avuto problemi. Pensavo fosse strano, invece è quasi normale la cosa. Vedo, sì Monica, a quanto pare assolutamente sì. Buongiorno a tutti, ancora da Marta, si riparte con la nostra tripletta subito. C'è Tame Impala con Dracula Remix e ce lo godiamo.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: dal 2018 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti, ancora da Marta in diretta dal Parco Acquatico Odissea 2000. Allora, io volevo parlare di altro, ma mi sto particolarmente appassionando troppo, ecco, a questa questione. In Grecia è vietato gettare la carta igienica nel WC, tutti dovrebbero saperlo, ma chi lo sa, io no sicuramente. Quindi, se siete stati in Grecia, avete gettato la carta nella tazza, avete fatto malissimo, sentite cosa può succedere.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Marta. L'anno scorso ero in Grecia con il mio fidanzato in un hotel lussuoso, di cui non faremo ovviamente il nome. Si è incasato il nostro water proprio perché io ho buttato la carta igienica, come hai detto tu, come la butto in Italia.
0: Hai capito, se non lo sai.
1: Il manutentore dell'albergo successivamente ha chiamato il direttore dell'albergo,
0: no,
1: e da lì in poi ci hanno trattato come se fossimo degli emarginati,
0: no,
1: tutta la vacanza.
0: No, ma veramente, ma scusate, ma perché non lo scrivono? Cioè, noi non siamo abituati, ok? Ci sono delle zone d'Italia in cui accade la stessa cosa, ma immagino che venga segnalata la cosa. Non è che uno va per immaginazione, non è che uno può fare un controllo alle reti fognarie prima di fare quello che deve fare in bagno. Comunque arrivano tantissime storie similari. Intanto continuate anche a raccontarci perché siete in movimento a quest'ora del mattino. Dove state andando?

Dam su Radio Kiss Kiss. Allora, io, Marta Martinez, ho un problema, ne ho diversi ma non ne ho mai fatto mistero. Adoro la spiaggia e Benedetta lo sa bene perché andiamo sempre in spiaggia quando finiamo qui al parco acquatico di Stia 2000, perché c'è un mare stupendo qui vicino. Adoro la spiaggia, ma quando devo entrare in acqua piano piano, alla fine, arrivata all'altezza dell'ombelico, torno indietro perché mi fa freddo, quindi alla fine non faccio il bagno. Invece, per quanto sia più scomodo quando si va sugli scogli, su piattaforme che hanno la scaletta che va direttamente a mare, tu non hai scampo, ti butti, non tocchi, hai quel momento di brivido, ma poi nuoti e fai il bagno vero. Quindi non so voi, ma io preferisco gli scogli o la piattaforma, perché in spiaggia alla fine non faccio il bagno. Non so quanti come me, ma gli italiani in linea di massima dichiarano di amare fondamentalmente la spiaggia, che è sicuramente più rilassante. Dove siete in questo momento? Siete in movimento? Siete a lavoro? State facendo un po' di jogging? Oppure, insomma, siete in viaggio, siete in fase di rientro? Raccontatecelo ancora tramite una nota audio al 347 490 0042.

0: Fischi a te che non ti accontenti mai e vuoi vederti sempre più bella. Chissà te che dopo una lunga giornata di lavoro torni a casa e ti rilassi con pennello e colori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss Kiss.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Kiss Kiss.

0: Kill, la testa gira su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti ancora da Marta. Allora, esiste un sito secondo me stupendo che ti dice dove puoi trovare l'ombra a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi posto tu ti trovi. È una figata, ve ne parlo tra pochissimo perché può essere utile a tante persone. Prima però voglio ancora geolocalizzarvi.
1: Noi siamo la famiglia Di Pasquale in direzione Zoo di Fasano per concludere la nostra vacanza estiva che abbiamo trascorso a Torre Labillo. Concludiamo in bellezza con le nostre bambine allo zoo.
0: Che meraviglia, che posto meraviglioso!
2: Buongiorno, siamo in fase di rientro da Crotone, passando per Paola, Scalè e poi torniamo a casa da Avellino.
0: Ah, fermatevi qui, al Parco Acquatico di Sia 2000.
3: Ciao, Kiss, Andrea da Milano, faccio il corriere, sono in giro a far consegne per Pavia, a coprire il turno dei ragazzi in ferie.
0: Come ti capisco?
3: Poi venerdì si va al mare!
0: C'è qualcuno che copre i turni qui.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo Gabri
5: e Marta
4: da Trapani.
0: Bel nome,
4: stiamo
0: Marta.
4: Andando al mare
5: a Lido Valderice.
0: Bello.
4: Sugli scogli a raccogliere.
0: Vedi, sugli
4: le
0: scogli.
4: Stelle.
0: Oh, che ciao, meraviglia.
5: Ciao.
0: Quando ero piccola ero lì a fare anche le cozze, sapessi quanti ne ho
6: preso.
0: Ciao
6: Radio Kiss Kiss, siamo in Maremma Toscana, stiamo andando a visitare il borgo di Massa Marittima.
0: Bellissimo,
6: ciao.
0: Che meraviglia ragazzi, tante persone in movimento. Ciao Radio Kiss Kiss, siamo in viaggio verso Piacenza per il giuramento di mio fratello, ascoltandovi ragazzi, ma in bocca al lupo. Ecco, assolutamente un abbraccio a tutti voi, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento sempre e comunque accompagnati dalla musica più bella che suona solo su Radio Kiss Kiss.

lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla Bufala per scoprire tutte le fake news. Solo su Radio Kiss Kiss.

Che voce meravigliosa, Siena Spyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Saluto tutte le persone che passano davanti la nostra postazione all'interno del parco acquatico Odissea 2000 di Corigliano Rossano. Allora, come dicevo, può essere utile perché esiste un sito che ti dice dove puoi trovare l'ombra a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi posto ti trovi, perché quando si è costretti a camminare per strada, no, durante le ore più calde di questi tempi, si rischia di squagliare, ma questa app che si chiama Shade Map prova a risolvere il problema mostrando strada per strada e ora per ora dove cadrà l'ombra proiettata dagli edifici, gli alberi, i rilievi. Basta cercare un luogo, scegliere data e orario e spostare la linea del tempo per capire quali zone saranno più riparate, così magari da poter camminare anche, da cambiare anche percorso, no? E cercare un percorso che possa portare a destinazione senza doversi abbrustolire. Di questi tempi direi che è assolutamente necessario. Insomma, cerca per noi le strade più ombreggiate da percorrere in base all'orario. Ripeto, l'app si chiama Shade Map. Nel caso la proviate, io non l'ho ancora provata, nel caso la proviate poi fateci sapere. C'è Gabriella in questo momento che scrive: ciao Kiss Kiss, stiamo tornando dalla Puglia, destinazione Perno in provincia di Varese, sta guidando mio fratello Iaro, ha bisogno del vostro incoraggiamento, la strada è ancora lunga. E allora Iaro, forza, su, su, com'è che diceva Max? Ah, animo, animo, glielo posso rubare? E gliel'ho rubato, e vabbè.

Adesso è una bella novità, questa canzone è un richiamo collettivo per le persone per stare insieme e fare festa, ballare senza pensare a niente. Loro sono due grandi donne e artiste della musica internazionale. Sto parlando di Peggy Gou e Ira Starr insieme per Woman, New Kiss.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Kiss Kiss.

0: Another con Talk to You su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, ancora da Marta. Ho appena mangiato una caramella a menta per fare poi il passaggio in radio, ho dovuto masticarla, mi sta uscendo dagli occhi. Allora sentiamo un po' oggi, vi geolocalizziamo dove siete in questo momento. Siete in giro perché state andando a lavoro, perché siete in viaggio, siete in fase di rientro, state andando a fare un po' di sport. Vi geolocalizziamo subito.
1: Kiss Kiss, buongiorno ragazzi, io in Fiorentino. Qua stiamo andando a fare colazione col figlioletto piccolo, che ci siamo svegliati con comodo che perché c'è il giorno libero. Domani si riparte. Ciao.
0: Un abbraccio, ho appena Radio mangiato Kiss Kiss. Una treccia buonissima.
2: Siamo Elena Alice, stiamo tornando a casa dal dentista. Kiss Kiss a tutti.
0: Ma come hanno fatto in sincro? Cioè, è una roba
3: buongiorno,
0: difficile.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Da Francesco, direzione Marina di Camerota.
0: Ciao Francesco.
3: La perla del Cilento.
0: Che bello
3: buongiorno
0: il Cilento. Ciao, buongiorno e buon divertimento.
1: Kiss Kiss, buongiorno ragazzi, io in Fiorentino. Qua stiamo andando a fare colazione col figlioletto

Oh, si va a fare colazione, insomma, ragazzi, io ho appena mangiato una treccia, come dicevo prima, con noci e miele, una roba veramente ma buona, ne mangerei altre 10, questo è l'unico problema. Leggo anche quello che scrive Fabi. Niente, Marta dice: siamo io e te che lavoriamo, sveglia alle 6:15 per un'altra giornata di lavoro. Fabiana dalla provincia di Brescia: no, tranquilla Fabiana, perché ecco, dai messaggi capisco che sono tante le persone che lavorano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

talk about it. Stolen Dance, e adesso pronti ancora con il nostro momento history. Beh, lo sappiamo, questa canzone racconta di una donna che sostiene che Michael sia il padre di suo figlio, ma lui ripete che il bambino non sia suo e si ispira a fatti reali vissuti da Michael con alcune ammiratrici assillanti che gli scrivevano lettere strane e anche parecchio minacciose. Ma il messaggio di fondo è un avvertimento, cioè fate attenzione alle persone, alle situazioni pericolose che possono veramente rovinarvi la vita. Michael Jackson con Billie Jean dal 1982, il nostro History Kiss.

Michael Jackson con Billie Jean dal 1982, il nostro History Kiss. Buongiorno a tutti ancora da Marta, siamo in diretta dal parco acquatico Odissea 2000 di Corigliano Rossano. E a proposito, leggo questo messaggio: buongiorno, siamo in auto direzione acquaparco Odissea 2000, un kiss kiss da Michele e Silvia. Arriviamo ragazzi, noi vi aspettiamo intanto in postazione anche per regalarvi i nostri meravigliosi gadget, ma bussate con i piedi, cioè non vi presentate qui senza un po' di caffè o senza un cornetto, senza un bacetto, fate voi, noi vi aspettiamo. Buongiorno a tutti, saluto ancora qui con me in regia in esterna Benedetta Infusino, dagli studi centrali di Napoli, il nostro Pica solo e abbandonato. Intanto la musica più bella, la nostra tripletta, Lady Gaga con Abracadabra, The Weeknd con In Your Eyes, ma subito ci godiamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Lady Gaga con Abracadabra su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buongiorno ancora da Marta, anche un po' Martinez, Alex Lopez, De Merendas. A quest'ora ci sta benissimo la Merendas, perché qua all'interno del parco acquatico di Sea 2000 già vediamo dei manicaretti, niente male, perché qui all'interno del parco c'è un ristorante pazzesco, ma si mangia ma veramente bene. Poi finiremo noi alle 13 e andremo direttamente anche noi all'interno del ristorante. Allora, ciao Marta, beata te che lavori e ti diverti. Rosy, ti mando un abbraccio enorme. Effettivamente sì, è bello lavorare in un posto del genere ed è bello sapere che poi dopo ti puoi rilassare e divertire, soprattutto godere di un mare pazzesco, quello della Calabria, dove siamo in questo momento, Corigliano Rossano. Ciao, siamo Elena, Mauri e Simone. Oggi partiamo per le Maldive. Ammazza, un bel pensiero felice. Divertitevi e kiss kiss a voi. Intanto vi dico subito che tra poco si gioca, cioè avrete la possibilità di scegliere la vostra canzone preferita, perché noi già abbiamo montato per voi un magnifico jukebox. Radio
1: Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica su Radio Kiss Kiss. Allora è arrivato il momento jukebox. Chi in estate non aveva una monetina sempre in tasca per poter scegliere la propria canzone al jukebox? Sicuramente tanti all'ascolto avranno utilizzato il jukebox. E allora facciamolo adesso, vi diamo la possibilità di inserire la monetina nell'apposita fessurina del nostro jukebox e scegliere la vostra canzone, quella che rappresenta una vostra estate o semplicemente quella che amate tanto. Quindi basta inviare adesso una nota audio al 347 490 0042, in cui ci dite il vostro nome, la canzone che vorreste ascoltare e anche la motivazione, se ne avete una. Ad esempio, lo dice la nostra Benedetta, ad esempio, sono Benedetta, io al jukebox scelgo High Sky Full of Star dei Coldplay perché mi ricorda una persona speciale. Vedremo se possiamo accontentarti, Benedetta. Quindi tutto chiaro, scriveteci, anzi mandate una nota audio al 347 490 0042 e fate la vostra richiesta e tra poco capiremo quale canzone avrà scelto di suonare oggi il nostro jukebox. Adesso c'è Pink.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Che sciccheria, Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque sono arrivate tantissime richieste per far suonare il nostro jukebox.
1: Vorrei Super Trump Breakfast in America, perché è una canzone vecchia come mio zio.
2: Buongiorno, sono Giovanna da Crotone e io scelgo Sono un ragazzo fortunato di Jovanotti. Era una canzone che piaceva molto a mio padre quando era in vita.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Stefano da Napoli. Vorrei ascoltare, se fosse possibile, Nothing Else Matter dei Metallica.
0: Bella!
3: Perché mi ricorda quando stavamo alle medie e facevamo le feste.
0: Ma il nostro jukebox ha deciso di far suonare questa canzone qui.
4: Ciao Marta, sono Elsa.

Renzi è cascato sul palco, c'è un'epidemia in giro. Beh, le emozioni e i rapporti umani non seguono mai regole matematiche, non sempre si può ragionare ed essere razionali e fare ciò che è giusto. Non sempre questo è possibile quando si parla di emozioni in cui non sempre può entrare di fatto la logica. Cesare Cremonini, logico su Radio Kiss Kiss.

E adesso novità. Allora, se pensate alla musica più bella da ballare, ma non pensate subito ai magici anni 90, e non a caso quella musica ritorna, perché ancora riesce a far divertire centinaia di persone in giro per i club del mondo intero. Ritorna anche questa qui.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Kiss Kiss. Oh, my soul. I'ma love you. Suona solo.

Soul, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Faccio ciao con la manina alle persone che in questo momento passano davanti la postazione di Radio Kiss Kiss all'interno del parco acquatico Odissea 2000. Tante persone che chiaramente si divertono e fanno festa, scivolano a più non posso. Storia incredibile quella di un uomo di 58 anni che qualche anno fa si introdusse in una villa di Manciano in provincia di Grosseto, sfondando con un calcio la porta d'ingresso. Ma una volta dentro, invece di scassinare cassaforti o rubare gioielli, fu attratto da una ciotolina con dentro dei cioccolatini. Precisamente ha intascato 18 cioccolatini, descritti come molto particolari dal padrone di casa perché di marca pregiata e acquistati in Svizzera. La refurtiva è stata rinvenuta e identificata con precisione dalle forze dell'ordine a bordo dell'auto del 58enne, prova schiacciante che lo ha reso colpevole. Il goloso Lupin ha ricevuto adesso la sentenza. Il tribunale di Grosseto lo ha condannato a quasi 2 anni di reclusione per essersi introdotto nella villa e aver rubato 18 pregiati cioccolatini. Tra l'altro, per averli ritrovati tutti e 18 vuol dire che non è riuscito a assaggiarne neanche una. Insomma, tante considerazioni e battute che vengono fatte sul web, però una storia sicuramente incredibile. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, c'è Katy Perry con I Kissed a

il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good morning, Kiss Kiss! Ti aspetta da lunedì 31 agosto, col Max, il Max.

Frank, Francesco Gabbani, adesso pronti anche con il nostro momento history. Com'è che diciamo noi? I figli so piezzi cor, ma è sempre così nel mondo intero, perché un papà, una mamma ricorderanno per sempre il momento in cui sono diventati genitori e l'amore che nasce nel momento preciso in cui quel bambino viene dato alla luce. Un amore immenso, raccontato anche in questa canzone di questo artista meraviglioso, che racconta proprio dell'amore immenso che nasce con la sua bambina. 1976, Stevie Wonder con Is She Lovely?

0: Sei il nostro historichisti, adesso pronti? Ce ne andiamo in redazione, per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. Diverse le persone scese in strada. Al momento non si registrano danni, ma verifiche sono in corso. Voltiamo pagina. Oggi la riunione a distanza dei ministri dell'interno europei sulla crisi dei migranti a Ceuta, convocata su richiesta dell'Italia. Sul tavolo anche l'ipotesi dei centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania. L'immigrazione è una sfida europea, dichiara la presidente della Commissione von der Leyen. Su Ceuta il commento di Donald Trump: immigrazione ed energia stanno uccidendo l'Europa, che io conosco meglio di chi la sta governando. Sull'Iran e sull'ipotesi di un accordo imminente, annunciato e presentato come ultima possibilità dal presidente americano alla smentita di Teheran. Nonostante le minacce, i nemici, ossia l'America, non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa è in corso con gli Stati Uniti. Hormuz resta chiuso finché non cesserà la guerra e lo stretto resta al centro di tutte le tensioni. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile proprio a Hormuz, ma non si registrano danni né vittime. La guerra in Ucraina: a sud di Odessa le forze russe hanno colpito due navi cargo. Nella zona industriale di Mosca 5 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite dopo un'ondata di droni lanciati da Kiev. A Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, causando 4 vittime e un ferito. Torniamo in Italia con la cronaca. Continua la tragedia dei morti sul lavoro a Ercolano, in provincia di Napoli. Un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. Trasportato all'ospedale del Mare, è deceduto a causa dei traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente e la posizione lavorativa della vittima. La salma è stata sequestrata per effettuare l'autopsia. Ancora caldo a Fosi in Italia. Anche oggi sono 25 delle 27 monitorate le città contrassegnate dal bollino rosso. Da venerdì però è previsto un calo delle temperature. Intanto arriva il maltempo. Oggi allerta gialla per piogge temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. In chiusura, oggi a Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio. Migliaia i tifosi e gli appassionati di calcio, oltre ai vertici dello sport, per rendere omaggio alla leggenda rossonera scomparsa venerdì scorso all'età di 66 anni. Assenti invece il Milan, che non è potuto tornare dalla tournée australiana. Presenti il presidente Scaroni e i giocatori Pulisic e Jimenez, rimasti in Italia per recuperare dagli infortuni, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, Kiss Kiss a tutti.
0: Voglio salutare subito Michele, Silvia, Rebecca, Carlotta e Raffaele, che sono arrivati qui all'acquaparco di Sea 2000 dalla Germania, passando per Napoli. Mi avevano scritto poco fa, gli avevo chiesto di bussare con i piedi e lo hanno fatto. Ci hanno portato due ottimi caffè presi qui al bar, che insomma all'interno del parco fanno anche un caffè buonissimo. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. La musica più bella c'è Somber con Homebreaker, Charlie XCX con Boom Clap, ma subito ci godiamo questa qui di Emma e Fabrizio.

Tom Raker su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta. Saluto ancora una volta le persone che in questo momento passano davanti la postazione di Radio Kiss Kiss all'interno del parco acquatico Odissea 2000 di Corigliano Rossano. Parliamo di granchio blu. Allora, sappiamo che il granchio blu sta facendo parecchi danni nei nostri mari, sta rovinando il nostro ecosistema marino. Si prevedono scenari non idilliaci se non si mette un freno alla faccenda. Ecco perché mezzo milione di piccoli polpi saranno liberati in mare a Riccione e Cesenatico per mangiare i granchi blu. Si tratta di una sperimentazione di un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna. Insomma, il granchio blu è una specie invasiva che sta mettendo in difficoltà i nostri mari, divora le vongole, le cozze e altri organismi, danneggia la pesca e altera l'equilibrio degli ecosistemi. Quindi questa potrebbe essere una bellissima soluzione, quella che verrà messa chiaramente in pratica nei prossimi giorni. Tante persone in movimento in questo momento, tante persone che ci scrivono al 347 490 0042, tante persone che come noi lavorano, ma una cosa è lavorare così nel silenzio e una cosa è lavorare con la musica più bella, quella che suona sempre e solo su Radio Kiss Kiss e soprattutto con la voce di Marta Martinez. Scusate se non me lo dite voi, me lo dico da sola. Ci godiamo Irama con Cabana.

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
7: Suona solo

0: anche del nostro Kiss Kiss Way, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Ragazzi, preparatevi perché adesso si gioca. Gioco famoso ma sempre verde, le voci misteriose. Che vuol dire? Che adesso vi farò ascoltare la voce distorta di un personaggio molto, ma molto famoso. Ecco, vi do subito un indizio. Lui è un cantante giovane e voi da alcuni dettagli, ascoltando attentamente ciò che dice, dovete riuscire a capire chi sia. Allora, orecchie ben aperte, la voce è questa qui.
1: Mancava un esame, la tesi, ho chiamato la professoressa e ho detto: guardi, io voglio laurearmi. Ho 2 settimane, ce la posso fare? Mi fa: dipende da quanto vuoi prendere.
0: Allora, questa è la voce misteriosa. Dovete, da alcuni dettagli, cercare di capire chi sia. Se ci siete riusciti, e allora subito dovete inviare in questo momento una nota audio al 347 490 0042. Come dicevo, vi ho dato già qualche indizio. Lui è un cantante molto amato, è giovane, ha vinto il Festival di Sanremo e basta, e altrimenti ve lo dico e basta, e che facciamo? Allora provate a dirci di chi potrebbe essere la voce misteriosa che abbiamo appena ascoltato, però ditecelo tramite una nota audio, inviatela al nostro WhatsApp, il numero è il 347 490 0042. Adesso musica, maestro!

0: Meravigliosa Ed Sheeran con Aziz Am su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Vi abbiamo fatto ascoltare una voce misteriosa, vi ho dato anche qualche indizio, la voce di un artista italiano molto ma molto amato, cresciuto tanto negli ultimi anni. Qualcuno sarà riuscito a riconoscerlo? Sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Giulia, secondo me il cantante è Olly.
2: Ciao, la voce è quella di Olly.
3: Ciao, sono Michele da Palermo, il cantante è Olly.
4: Ciao, mi chiamo Cristian, per me il cantante misterioso è Olly.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, il personaggio misterioso oggi è Olly.
0: Tutti però.
6: Ciao, sono Simone da Milano, secondo me è Olly.
0: E allora sentiamo la voce originale dell'artista, che è questa qui.
7: Mancava un esame, la tesi, ho chiamato la professoressa e ho detto guardi, io voglio laurearmi. Ho 2 settimane, ce la posso fare? Mi fa, dipende da quanto vuoi prendere. Ho detto, perfetto, ce la farò. Ho fatto i conti, raga, vi giuro, mi mancavano tipo 6 punti di tesi. Ho detto, prenderò a me minimo 3 punti, mi va bene, e arrivo a 101. Se prendo 101, mi tatuo un dalmata.
0: Meraviglioso, artista amatissimo, chiaramente la voce era quella di Olly. E adesso Karol G con Si Antes Te Hubiera Conocido.
8: Radio Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss.
10: Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos.
9: La musica più bella suona solo

Conosciuto è adesso una bellissima novità, il primo amore non si scorda mai. Quanti hanno dato il loro primo bacio proprio in estate? Perché in estate tutto accade molto più facilmente. E allora meravigliosa questa novità di Raff proprio con Pazzi Stupidi Ragazzi, il nostro new kiss.

0: E adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi c'è per noi Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Caldo intenso e afosissimo sull'intero paese, qualche temporale soprattutto in montagna. Nel pomeriggio sole protagonista, ma con temporali di calore sui rilievi, localmente in estensione ai vicini fondi valle. Dalla sera fenomeni temporaleschi in esaurimento ovunque, con tempo stabile ma con caldo afoso anche di notte. Massime tra 30 e 39 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Là, no, mi esce. Mi esce veramente male. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti da Marta. Buon pomeriggio a tutte le persone che sono qui all'interno dell'acquaparco Odissea 2000. E parliamo di J-Lo, quella strafiga, fatemi dire, 57 anni suonati e di una bellezza disarmante. Allora, Jennifer Lopez in un'intervista ha descritto il suo uomo ideale parlando delle caratteristiche che l'attraggono molto. Al momento è single, quindi la cosa può riguardare qualcuno. Allora, dunque, il suo uomo ideale deve rifarsi il letto al mattino e lavare i piatti dopo cena. Degli orologi, le auto, i jet privati non mi frega granché, ha continuato poi nella chiacchierata con la giornalista. Preferisco le piccole cose. Ora, io vorrei proprio vedere Ben Affleck, suo ex marito, che al mattino apriva le finestre, faceva arieggiare la camera da letto, sistemava con cura il lenzuolo. Come lo preferisci, amore? Il letto chiuso oppure aperto? E la sera, poi dopo cena, giustamente, maniche rimboccate, acqua calda, il detersivo, spugna in mano e via, dei piatti e bicchieri posate, tirate a lucido. Cioè, immaginate Ben Affleck cosa ha dovuto subire per conquistare la sua Jennifer Lopez. Comunque, cara Jennifer, ho un amico, si chiama Pika, che separa anche i bianchi dai colorati prima di fare la lavatrice. Ha pure una bella casa a Cesenatico, che ne so. Insomma, fatemi sapere che poi magari vi metto in contatto. Assurdo ma vero questo quanto dichiarato da Jennifer Lopez. Lei ama gli uomini che lavano i piatti dopo cena e che al mattino si rifanno il letto.

0: Kiss. Allora, l'uomo ideale di Jennifer Lopez deve fare il letto al mattino e lavare i piatti dopo cena. Io non so se crederci o meno, sinceramente.
1: Certo, mi immagino il marito di Jennifer Lopez che dice alla domestica: guarda, al letto e ai piatti ci penso io, grazie.
0: Anche io stento ad immaginare questa scena, però lei dice così.
2: Ciao, sono Davis Dalinta. Digli a Jennifer Lopez che vado volentieri io a fargli il letto e gli cucino tutti i giorni a pranzo e a sera.
0: Guardami,
2: e gli lavo anche i piatti.
0: Sei carino.
2: Senza lavastoviglie, lavo io.
0: Guarda, io Jennifer Lopez. Farò il possibile per metterti in contatto con J-Lo, però nel caso la cosa non dovesse andare in porto, ho almeno 15 amiche single che sarebbero veramente molto contente di conoscerti, perché sono uomini che piacciono molto, soprattutto quelli che mettono il grembiule e si mettono ai fornelli. Ma quanto sono sexy! Molto sexy anche lui, Lenny Kravitz. Questa è Low.

Lenny Kravitz con Low. Prima di salutarci oggi e darci appuntamento a domani, sempre dalle 9 alle 13, ben 4 ore da trascorrere insieme. Fatemi ancora ringraziare e salutare tutte le persone che sono venute a trovarci qui nella nostra postazione all'interno dell'acquaparco di Sea 2000 di Corigliano Rossano. Fatemi ancora ringraziare quella brava ragazza di Benedetta Infusino che è con me in regia in esterna. Fatemi salutare anche Pica dalla regia centrale di Napoli. Ascoltiamo adesso un history kiss bellissimo, Jamiroquai con Little L dal 2001.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Da lunedì 31 agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Chi

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss. La testa gira.
5: La musica più bella.

casa, noi ti aspetteremo qui. Da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Kiss Kiss!

Già già. Caro popolo di Kiss Kiss, eccoci qua per un altro pomeriggio in compagnia mia, di Paolo Franceschini, ma anzi in compagnia nostra. Oggi sono aiutato alla regia dal quel bell'uomo di Andrea Cimmino. Vi ricordo che per tutto agosto sarete in mia compagnia dalle ore 16 alle ore 20, quindi tenetevi ben stretti perché abbiamo tante cose da dirci, tante cose da raccontarci, ma iniziamo anche con la bellissima musica. Arrivano gli Imagine Dragons a Hernia, Clean Bandit con Zara Larsson, ma prima Gaia con Bossa Nostra. We'll be right back.

the Beach, Imagine Dragons e Ernia. Questa è Radio Kiss Kiss. Io sono Paolo Franceschini, vi ricordo ancora in vostra compagnia fino alle ore 20. Allora, non sono più un grande adoratore delle autocelebrazioni, mi prendo solo 10 secondi per dire un sincero grazie, perché sono 24 ore che sono travolto da affetto, da messaggi sia in privato che al numero di Radio Kiss Kiss per il mio rientro dopo quasi 4 anni. Quindi veramente grazie a tutti gli ascoltatori e soprattutto anche a tutti coloro che stanno lavorando, perché si dice che agosto per definizione sia il mese delle vacanze. Sappi, caro Andrea Cimmino, che non abbiamo fatto in tempo neanche ad iniziare, che ci è arrivato un messaggio di Davide con scritto: buon lavoro Paolo Franceschini, buon lavoro Andrea Cimmino. Quindi faccio un po' l'appello, visto che si dice che tutti sono in vacanza, ma non è vero, perché ci sono tante persone che lavorano, tra cui anche noi. Cosa state facendo? Chi è che sta lavorando? Chi sta andando al lavoro? Chi è in vacanza? Continuate a mandarci messaggi al 347 490 0042 e facciamoci intanto un salto in costiera amalfitana con Fabio Rovazzi. Vedi?

0: produttore di tormentoni, Fabio Rovazzi, in questo favoloso featuring con Arisa e Nino D'Angelo, che ci porta tutti dall'idroscala alla costiera amalfitana. Devo anche dire un Nino D'Angelo favoloso. Ci stanno arrivando tra l'altro diversi messaggi e vedi, lo sapevo io che ci sono tanti lavoratori. Innanzitutto ci arrivano dei saluti da un negozio di ferramenta, ha detto che ci ringrazia per la compagnia. C'è anche arrivato il messaggio di Dora che sarà al lavoro in ufficio fino al 20 agosto. Sono arrivati anche dei messaggi vocali, sentiamo Andrea.
1: Mamma mia, io faccio il corriere, ci sono qua a 43 gradi, ho provato a mettere la testa nelle fontane nei vari paesi, ma non passa, non passa. Un minuto di sollievo e poi asciutto, asciutto, tutto asciutto.
0: La testa nelle fontane, ricordiamo anche che c'è la solita turista giapponese che si vede in tutti i servizi di studio aperto da almeno 40 anni che mette la testa sotto la fontana in centro a Roma, sentiamo anche qua.
2: E Paolo Franceschini, grazie. Ciao. Io sono camionista e quindi sono lavoro in mese d'agosto. Infatti Radio Kiss Kiss mi fa sempre compagnia, adesso tu mi fai sempre compagnia quando rientri il pomeriggio.
0: Guarda che anche nel sottofondo si riusciva a sentire perfettamente anche la voce di Nino D'Angelo. Beh, sicuramente facciamo compagnia a tante persone che guidano corrieri, camionisti, tante persone che sono all'interno dei loro negozi, per noi è un grande piacere. Se volete sempre interagire con noi, ve lo ricordo ancora, 347 490 0042 è il momento di I See You.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Kiss, kiss. Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.

Suoni tattici nucleari su Radio Kiss. Io sono sempre Paolo Franceschini. Ci stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggi di persone che si stanno cuocendo al caldo che c'è all'aperto. Lo sappiamo benissimo e chissà se l'immagine di parlare di acqua possa un pochino rinfrescare, perché facciamo un piccolo salto a Parigi. Già ieri abbiamo parlato degli europei di nuoto che sono in corso dopo le prime giornate dedicate solo ai tuffi e al nuoto sincronizzato, e abbiamo già 9 medaglie nel medagliere, parlo dell'Italia. Questa mattina sono iniziate anche le gare di nuoto di fondo, c'erano alte aspettative soprattutto sul debutto di Gregorio Paltrinieri, che insomma non ha portato a casa la medaglia, però ottima prova della squadra italiana, perché Paltrinieri si è piazzato al quarto posto, Guidi al quinto, Filadelli al settimo posto. Insomma, diciamo che tutto sommato non è per nulla un fallimento, ma soprattutto adesso c'è anche in corso in questo momento la gara femminile con Ginevra Taddeucci, che sembra possa portare a casa un ottimo risultato. Quindi non so, cerchiamo di capire, di metterci nelle condizioni di essere tutti insieme a lei a nuotare nell'acqua al fresco. Nel frattempo è il momento di Imon, Fuck It.

Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20. Allora, si stanno facendo gli europei di nuoto, ma contemporaneamente anche si sta correndo il Tour de France femminile. Ora non voglio entrare nel proprio nella gara, ma perché c'è la polemica del giorno legata al Tour de France. Perché mentre siamo in onda si sta correndo la quarta tappa, che è una crono. Beh, sappiate che diverse squadre si sono rivolte all'UCI, che è l'organizzazione internazionale, pregando di verificare per bene la pratica che alcune atlete hanno messo in atto, a quanto pare per avvantaggiarsi in modo scorretto. Direte voi, come? Imbottendosi il reggiseno. Cioè, sì, sì, cioè proprio imbottendosi il reggiseno, perché sembra che l'utilizzo di imbottiture sul petto per modificare, diciamo, artificialmente, come dire, il profilo del torace, darebbe un vantaggio aerodinamico. E in una gara come la crono, in cui spesso ci si gioca la vittoria anche per manciate di centesimi, sono stati fatti calcoli che sembra che queste imbottiture portate proprio davanti all'altezza del seno possano riuscire a ritagliare qualche centesimo di vantaggio. Quindi il costume modificato può in effetti avvantaggiare l'atleta. Di conseguenza, anche, insomma, sapete bene che le atlete, soprattutto le cicliste, non sono conosciute per avere questi seni prosperosi, quindi magari se avete il seno prosperoso magari potete darvi al ciclismo, chissà. Intanto il momento di Biagio Antonacci, Ti penso raramente.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: cercare.
1: Come sei sempre erotico, Biagio, ma abbiamo una novità. Pensate che 2026 favoloso che è per lei, perché è iniziato portandosi a casa il Grammy Award come miglior artista esordiente, quindi continua a cavalcare l'onda del meritato successo. Questo è l'ultimo singolo di

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

Sempre ballare. Allora, visto che ci stanno anche arrivando dei messaggi sul fatto che comunque il mese di agosto, diciamo notoriamente anche il mese in cui un po' i programmi si prendono la pausa, i programmi che durano tutto l'anno, tra cui anche il Pippo Pelo Show, no? Che è insomma uno dei programmi più amati e ascoltati con Pippo e Adriana. E sapete benissimo che uno degli appuntamenti più attesi del Pippo Pelo Show è Canzoni sotto la doccia. Per chi non lo sapesse, credo che sarete in pochi a non saperlo, sono questi ascoltatori che al mattino fanno le canzoni cantandole sotto la doccia, direi verosimilmente, anzi spero che sia così. Tantissimi ascoltatori, pensate, che continuano a mandare lo stesso i messaggi nonostante sappiano che in questo momento Pippo e Adriana si stanno godendo delle meritate vacanze. Però se anche voi volete essere tra i protagonisti, ricordatevi di inviare la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro ascoltatore. Senti un po'.

0: sotto la doccia anche per noi. Il Tipo Veloce ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Siamo erotici oggi, viajando per il mondo, Carol G e Manu Chao. Tra l'altro, una piccola curiosità di Carol G, che è Carolina Giraldo Navarro, perché questo è il vero nome di Carol G, ha iniziato a farsi conoscere a X Factor Colombia. E questo qua magari non lo sapevo io, forse sono solo io ignorante come un paracarro, però magari non so se lo sapete, che ama farsi definire biciotta, scritto B-I-C-H-O-T-A, che a tutti gli effetti è un suo neologismo, nonché anche il titolo di una sua canzone del 2020. Perché se nella versione al maschile il significato di biciote è negativo, perché nello slang portoricano sappiate che biciote indica un pezzo grosso, ma nel mondo della droga o del racket, quindi non molto bello, Carol G l'ha femminilizzato per trasformarlo in un simbolo positivo, perché lei dice che quando biciota è associato alle donne serve per definire una donna forte, che ha il controllo della propria vita e si sente sexy, potente e sicura di sé. Quindi, come dire, io spero che siate tutte delle biciote, cioè non lo so, a me sembra quasi delle volte che non sia proprio un complimento da sentir dire, però Carol G, la nostra biciota di riferimento in compagnia di Manu Chao. Ma è il momento di cinema, Samuel e Francesca Michelin su Radio Kiss Kiss.

0: saltare.
1: Grazie Samuel, grazie Francesca Michelin. Nel frattempo arrivano bellissime notizie da Parigi, perché Linda Caponi si aggiudica il bronzo, mentre Ginevra Taddeucci si mette al collo la medaglia d'oro della 10 km di fondo. Io sono molto felice con loro, sono molto felice per loro, scusate, non con loro. Ma dal 2026 facciamo un salto indietro, quando la Namco pubblica in Giappone per la prima volta Pac-Man, uno dei più grandi successi nella storia dei videogame e icona pop globale. Stiamo parlando del 1980, da dove arriva anche questo grandissimo pezzo che vorrei cantare insieme a voi. Gli AC/DC, You Shook Me All Night Long.

gli ACDC, You Shook Me All Night Long dal 1980. Iniziamo la seconda ora. Seconda ora in compagnia del sottoscritto Paolo Franceschini, assistito in regia da Andrea Cimmino. Io lo ricordo, perché si fosse messo in onda solo adesso, sarò in vostra compagnia fino a fine agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20. Ci passiamo tutto il pomeriggio insieme, per chi è a lavorare, per chi sta tornando da lavorare, anche per chi va a lavorare, perché sicuramente ci sono anche coloro che magari si mettono per strada alle 18, 18:30 per raggiungere, che ne so, anche il ristorante, perché ci stanno scrivendo varie categorie di lavoratori. Ma iniziamo con la bella musica di Kiss Kiss, perché sarà il momento di Topic e il 7S, caro Emerald, ma iniziamo subito con uno dei miei preferiti del momento. Questa è Flamenco Paranoia, Samurai J.

L'ha appena disannunciata lui, Breaking Me, questa è sempre Radio Kiss Kiss, io sono sempre Paolo Franceschini e stamattina mi stavo chiedendo, ma sarà il caso di fare questa sorta di di ammissione al mio pubblico? Perché mi sono reso conto di avere una particolarità che, mi sono reso conto di sapere cose che non servono a nulla. Ogni tanto il mio cervello si intasa, non lo riesco a svuotare perché so delle cose che nella vita non servono veramente a niente. Vi faccio un esempio, so a memoria la formazione della SPAL 1991-92 quando militava in Serie C. A cosa serve questa cosa? Forse a, non so, a un almanacco. So delle canzoni dei Tazenda in sardo, conosco perfettamente le parole ma non conosco il significato. E poi c'è anche un'altra roba che io non so dove l'ho letta, chissà quando mi è entrata nel cervello, non mi esce. Non so, giusto per farvi capire, so che la mina di una matita, le matite di quelle di dimensioni standard che sono nei vostri astucci, dei vostri figli, non lo so, è in grado di tracciare una linea lunga mediamente 56 km. A cosa serve sta roba? Credo a niente. Quindi se qualcun altro ha un disagio di questo tipo come me, me lo segnali ed è il benvenuto. Io vi ricordo sempre il nostro numero 347 490 0042. E ora arriva Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, vi ho detto cose che non servono assolutamente a nulla. Mi arriva una segnalazione, Daniele mi dice: io mi so toccare la punta del naso con la lingua. Effettivamente sì, anche questa non è che serva a un granché nella vita. Poi mi è arrivato un altro messaggio, sinceramente non ho capito, mi scrive Francesca, mi scrive: io so sbattere le dita forte nel palmo della mano. Ma non ho ben capito che cosa significhi questa cosa, però ci è arrivato un messaggio, però secondo me questa cosa qua è utilissima. Sentiamola Andrea, senti
1: Allora, io so cambiare una gomma di una bicicletta con un cucchiaio, usando un cucchiaio.
0: Cavoli.
1: Che avevo imparato da ragazzino da mio fratello.
0: Ma grande.
1: Il problema è che io non vado in bicicletta.
0: Ah!
1: L'ho cambiata uno in montagna, un tedesco, che era ultra attrezzato con 1000 attrezzi, non ci riusciva. Io con un cucchiaio gli ho messo a posto la camera d'aria della bicicletta.
0: Guarda,
1: vabbè, chi schissa tutti.
0: Ma chi schissa te, effettivamente se tu non vai in bici effettivamente serve poco, però cambiare la gomma con un cucchiaio è tanta roba. Andiamo con Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Shine.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Kiss.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: caccia alla bufala.
1: E infatti tocca proprio a me mantenere vivi tutti i programmi che sono fermi in questo periodo per le vacanze, perché adesso ci spostiamo nella fascia di Good Morning Kiss Kiss e quindi mi metto i panni di Max e Max con il loro favoloso caccia alla bufala. Come funziona per chi non lo sapesse? Adesso vi leggo tre notizie, di queste tre solo una è falsa. Io ve le leggo, poi dopo ovviamente facciamo il momento di interazione. Chi indovina, il primo che indovina verrà in diretta con me e vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Allora ascoltate bene che vado a leggere la prima notizia. In Giappone è stato messo in vendita uno speciale frigorifero con lo scopo di non conservare alimenti, bensì esseri umani. Per il gran caldo, l'azienda Tukimoshi ha creato questa sorta di poltrona che funziona come un vero e proprio frigorifero. Notizia numero 2. Sanzione senza precedenti nel campionato brasiliano di calcio, il difensore dell'Internazionale Victor Gabriel è stato squalificato per lo stesso tempo che impiegherà Gabriel Peck, attaccante del Cruzeiro, a riprendersi dall'infortunio provocatogli appunto dal difensore e che gli è costato la frattura della tibia. Notizia numero 3. Il 32enne Hakmad Jangard Takalo, mentre faceva la spesa in un supermercato di Van in Turchia, ha scoperto che sul suo conto sono stati accreditati il corrispettivo di 20 miliardi di dollari provenienti da un bonifico misterioso. Facciamo un piccolo recap, quindi. Sarà il frigorifero giapponese, sarà il calciatore brasiliano o sarà il turco che si è trovato 20 miliardi? 347 490 0042 per venire in diretta con me, il più veloce si vince anche i gadget di Radio Kiss Kiss. Direi che sarebbe imperdibile, ma nel frattempo c'è Litoranea, Elisa con Matilde De Angelis.

0: caccia la bufala. Oh, ma sapete che in tanti hanno sbagliato? Hanno sbagliato veramente in tanti, perché sulle tre notizie solo poche persone hanno indovinato, tra cui Massimo, che ce l'abbiamo in diretta, vero? Massimo,
1: sì,
0: ci sei?
1: Ciao
0: Massimo, da dove ci stai chiamando?
1: Napoli.
0: Da Napoli, Massimo. Beh, allora giochi in casa. Allora, Massimo, tu hai dato la risposta esatta. Qual è la bufala tra le tre che abbiamo letto? La 1, la 2 o la 3? Qual hai detto?
1: La 1. Il frigorifero giapponese.
0: Quella del frigorifero giapponese, questa me la sono proprio scritta, però sono stato credibile, vero, dicendo che c'è l'azienda Tukimoshi.
1: Sì, sono col Tukimoshi, potevi trarre in inganno.
0: Beh, tra l'altro è anche comunque credibilissimo che in Giappone possano mettere qualcuno dentro il frigo. Senti Massimo, prima che di chiudere, c'è una tua particolarità, sì, qualcosa che sai fare che non serve a niente nella vita, come ricordavo prima?
1: Le poesie che vorrei dimenticare, non riesco a dimenticare.
0: Le poesie, ma le poesie sono bellissime. Allora Massimo, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, o a scelta quando ti contatterà la redazione puoi chiedere anche il quadro dei girasoli di Van Gogh, però secondo me sono meglio, son meglio
1: i gadget.
0: O una poesia a scelta anche se ti va, eh.
1: No, in questo momento no.
0: Perfetto, grazie Massimo, Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a tutti.

Pensate che pare sia vero che Justin Bieber verrà nelle zone della campagna per fare una cover della sua stessa canzone da Peaches farà per Cokes, e noi aspettiamo solo questo momento. Era Justin Bieber con Daniel Caesar, Given e Peaches. Ma abbiamo una novità: regolarmente headliner dei più grandi festival ed eventi dance al mondo, Peggy Gou si lancia adesso in questa preziosa collaborazione con la stella dell'Afrobeat Ayra Starr. Ascoltiamo il loro ultimo successo, che è un titolo un po' strano, è Woman, però scritto Wo, virgola, Man.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down! Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss.

città zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo, che ormai è sulla cresta dell'onda totalmente. Pensate che Olivia Rodrigo, anche relativa ai mondiali che si sono appena conclusi, è stata anche, diciamo, eletta così amichevolmente dai tifosi come talismano per la Spagna, e lei anche si è dimostrata molto felice per le vittorie della Spagna ai mondiali, sebbene le sue origini siano tutt'altro che iberiche. Beh, insomma, allora, per chi non lo sapesse, ho fatto questo piccolo questa piccola ricerca, e Olivia è un esempio vivente di origini che fanno sballare un genetista, sicuramente, perché lei nasce negli USA, ha il padre di origini filippine, la madre di origini tedesche e irlandesi, e lei stessa ha detto che se si scava proprio appena appena un po' di più nel suo albero genealogico si trovano pure ascendenze inglesi e austriache. Insomma, diciamo che Olivia Rodrigo è l'esempio di come ci possono essere dei veri miracoli da incroci così particolari che mettono insieme tante discendenze di qua e di là. Ma io vedo che sta arrivando un pezzo che già ho la pelle d'oca, perché appena parte so che la canterete tutti voi. E Neck, Laura non c'è.

Siamo per concludere anche questa seconda ora, come al solito facendo un salto nel passato, e andiamo in quell'anno in cui dopo tanti assurdi insensati anni nel Parlamento sudafricano viene finalmente votata l'abrogazione delle ultime leggi che ancora si basavano sulla segregazione razziale, e si può dire terminata quella vergognosa pagina dell'apartheid. E come al solito mi viene da dire che la storia ci insegna che la storia non ci insegna niente. Speriamo cambi tutto sempre. Siamo nel 1991, arriva un altro pezzo iconico, i Rem con Losing My Religion.

0: bellissimo di Losing My Religion Rem era il 1991. E adesso è il momento di dare la linea alla redazione Cristina Manco per le ultime news.
1: Una buona serata e bentrovati. In apertura il vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea su Ceuta. Al termine della riunione in videoconferenza il commissario agli affari interni Brunner ha assicurato che la situazione è sotto controllo, che nessun migrante è stato trasferito nella Spagna continentale e che l'area Schengen non è stata interessata. Brunner ha poi aggiunto che l'Unione è pronta ad offrire a Madrid assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti, e che 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se la Spagna ha ribadito il suo no all'iniziativa. E sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia verso la Spagna c'è una valutazione che dobbiamo fare, una misura che deve essere proporzionata e deve essere temporanea. Ci stiamo occupando della questione, ha detto il commissario europeo agli affari interni. Intanto il rafforzamento delle frontiere italiane attraverso un decreto che prevede l'assunzione di 500 agenti per il controllo dei confini è sul tavolo del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Cambiamo argomento, momenti di forte tensione a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di naziskin ha preso di mira un albergo che ospitava adolescenti ebrei italiani, alcuni dei quali appartenenti alla comunità ebraica di Roma. I giovani, accompagnati dai loro educatori, alloggiavano nella struttura quando alcune persone vestite di nero si sono radunate davanti all'ingresso, prima tentando di forzarlo e poi bloccandolo. Anche dopo l'intervento della polizia, gli aggressori sarebbero tornati bloccando di nuovo gli accessi. La comunità ebraica di Roma condanna l'episodio e chiede alle autorità bulgare di individuare i responsabili. Un 15enne italiano in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile a Malta a denunciarlo. Il padre del minore è arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi, che ha raccontato le condizioni di detenzione del ragazzo definite allarmanti. L'ambasciata italiana a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, segue il caso ed è in costante contatto con i genitori, incontrati anche ieri. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Finisce una straziante attesa, ha commentato la ministra per la famiglia dopo il ritrovamento. Il caldo torrido continua a investire l'Italia. Oggi e domani sono 27 le città da bollino rosso, allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. A partire da venerdì arriverà un po' d'aria fresca. Lo sport, nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia agli europei in corso a Parigi. Oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Tadducci e Linda Caponi, e bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Si riparte alle 19.30 con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Ed eccoci ancora qua. Io ve l'avevo già detto già dall'inizio che oggi vi terrò compagnia fino alle ore 20, ma non solo oggi, perché sarà così fino a fine agosto. Sono Paolo Franceschini, in regia assistito dal bel Andrea Cimmino, e saremo in vostra compagnia. Vi dico anche in questa ora ci saranno in palio dei gadget di Radio Kiss Kiss, quindi restate con noi, ma direi di iniziare ad ascoltare la nostra bella musica, perché arriverà Harry Styles, poi ci sarà il momento di Jovanotti con La Notte dei Desideri, ma iniziamo subito con l'ultimo successo dell'icona pop mondiale. Lei è Madonna, ha presentato anche questo singolo ai mondiali, Danceteria. Radio Kiss.

0: ascoltando la musica più bella.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

Vedo Cristoforo Colombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che mi

Siamo sempre su Radio Kiss Kiss, sono Paolo Franceschini. Io nel frattempo continuo a ringraziare tutte le varie persone che continuano a mandare messaggi sia vocali che scritti, anche per salutare il mio rientro a Radio Kiss Kiss. Vi ascolto e vi leggo tutti, anche se poi magari non lo riproduciamo. Però volevo solo dire che io sono uno di quelli che non ha ancora capito se l'intelligenza artificiale sia un bene o un male, anche se ovvio che più ovvio non si può, come ogni cosa dipende ovviamente dall'uso che se ne fa. Tra le varie curiosità in merito, vi racconto quello che ho letto, che a New York è stato venduto all'asta per la cifra di $432,500, che è solo stipendio mensile di Andrea Cimmino, è vero? Sì, lui mi conferma, un ritratto a inchiostro creato dalla AI sviluppata dal collettivo artistico francese Obvious. L'algoritmo, che tra l'altro anche compare in basso nel quadro come firma dell'opera, ha generato l'immagine di un uomo immaginario basandosi su 15.000 ritratti dipinti tra il 300 e l'800. Allora, ora mi piacerebbe mostrarvi l'immagine, perché vi assicuro che è totalmente incredibile, cioè nel senso, io non è che sono un esperto di arte e se vedo un quadro del genere non saprei se incasellarlo in un secolo piuttosto che in un altro, ma è veramente realistico. Insomma, qua per dire, se i risultati dell'intelligenza artificiale fossero sempre questi, lunga vita all'intelligenza artificiale, anche se non è proprio così. E se non è proprio così, già vi anticipo che vi racconterò dopo una cosa che è anche molto divertente. Ma nel frattempo arriva Irama, questa è Cabana, sempre su Radio Kiss Kiss.

Irama con Cabanna su Radio Kiss Kiss, parlavamo di intelligenza artificiale. Non so se avete sentito parlare di Sagre Brutte su Instagram. È un account che in realtà è attivo dal 2022 ed è nato, sebbene con tanta ironia ovviamente, per promuovere sagre a caso che erano o sono comunate da un fatto che è un fatto oggettivo, ovvero le locandine brutte, che diciamolo è da sempre un po' il segno che contraddistingue molte sagre, senza offesa per i grafici, che però spesso in questi casi sono i grafici di a mio cugino. Beh, comunque negli ultimi tempi ci si è accorti di quanto l'intelligenza artificiale abbia invaso il mondo delle locandine delle sagre, non solo delle sagre, l'intelligenza artificiale ormai con le locandine è ovunque, e quindi le ha rese uno standard altrettanto brutto, ma ormai senza anima. Pensate che sul profilo di Sagre FVG, che promuove le sagre nel Friuli Venezia Giulia, è uscito un post che diceva: capiamo tutto, certo, poco tempo, pochi soldi, ma ecco, erano più belle quelle brutte. E al loro coro si è unita anche Lucrezia Cortopassi, che è l'amministratrice appunto della pagina Sagre Brutte, che è anche una grafica, e ha aggiunto: quelle erano vere, avevano un autore, delle scelte per quanto discutibili, c'erano fonti improbabili, palette di colori improponibili, errori ortografici, sponsor messi a caso, però tutto quel caos aveva un'anima. Sapete cosa vi dico? Che io sono anche d'accordo con tutto ciò, perché comunque erano sicuramente più vere. Ma proseguiamo con la musica più bella, The Cooks.

0: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su Conad.it.

Beh, ormai abbiamo capito che sono qua in questo mese di agosto anche per mantenere vivi i programmi ai quali vi siete affezionati durante l'anno e che adesso si stanno meritando la loro vacanza, perché passiamo al pomeriggio di Marco e Raff con Daddy Kiss, dove in uno dei loro giochi mi invitano a comporre la password per sbloccare il resto del programma dando due semplici indizi. Vedremo quindi di sbloccare anche questo pomeriggio, se no poi non posso più andare avanti. Allora, vi dico molto semplicemente, il primo indizio è legato ad una parola e il secondo ad un numero. Solo il più veloce, anche in questo caso, vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss e verrà in diretta con me tra qualche istante. Allora, do l'indizio per la parola. Ascoltate bene perché non ci si può sbagliare, la dirò solo una volta. La parola, l'indizio è questa: ha pale ma non è un mulino, ha ali ma non è un uccello, taglia il vuoto per creare forza, permette ai giganti di volare o navigare. Per quanto riguarda invece l'indizio del numero, è la temperatura corporea media standard dell'essere umano. Io vi ho detto tutto, vi ricordo che il nostro numero è 347 490 0042, il più veloce o la più veloce vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Però mi sa, caro Andrea, che sono arrivati tanti anche errori, è vero? Sentiamo un attimo se questa password si riesce a sbloccare.
1: Kerosene 25.
0: Kerosene 25 ha detto?
2: Accesso negato.
0: Ma kerosene? Ma cosa c'entra kerosene? No, ho sbagliato. Sentiamone un altro.
3: Ela 36.
2: Accesso negato.
0: Allora, ci sei andata vicino, ma così non è. Ma abbiamo anche al telefono invece la più veloce, perché mi dicono che sia una signorina. Abbiamo Ludovica. Ludovica, ci sei?
4: Sì, eccomi.
0: Ciao Ludovica. Ludovica, da dove chiami?
4: Siamo da Cisterna di Latina.
0: Da Cisterna di Latina. Ludovica, qual è la password per sbloccare questo programma?
4: Elica 37.
0: E la risposta esatta! Brava Ludovica! Allora Ludovica, mi dicono che stai ascoltando la radio con mamma Cinzia, vero? Perché tu sei ancora molto giovane, vero?
4: Sì.
0: Quanti anni hai?
4: Ho 13 anni.
0: 13 anni, quindi adesso sarai disperata e triste di essere a casa in vacanze, vero?
4: Sì.
0: Davvero? Tu vorresti tornare a scuola?
4: No, però ho finito gli allenamenti di nuoto, volevo continuarli.
0: Beh, vabbè, dai, allora adesso ti prendi un pochino di pausa, tanto dai, un mesetto dopo si ricomincia con la scuola, con gli allenamenti e tutto. Allora Ludovica, in questi giorni sarai contattata dalla redazione, ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Sei contenta?
4: Certo, sono felicissima.
0: Perfetto.

Giorgia, che voce incredibile, ma è il momento della novità con un ragazzo che è uno di quegli esempi che la resilienza porta avanti. Lui inizia come basker, ovvero come artista di strada, adesso sta mietendo successi dappertutto. Chi è? Sto parlando di Chris De Sarandi e questo è Good Old Days.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Chi

Jujel, dimanche midi pile, siamo sempre su Radio Kiss Kiss, sono sempre Paolo Franceschini. Stavo pensando prima al numero che abbiamo usato per sbloccare la password e visto che non lo sapevo ho voluto cercare a cosa corrispondesse il numero 37 nella smorfia napoletana, perché sono esperto di altri numeri, quelli soliti, no, che sanno tutti, 6, 71, 23, queste. Però il 37 non sapevo che fosse il Monaco e mi limito a pronunciarlo in italiano perché non voglio pronunciarlo in un napoletano errato. E il Monaco rappresenta ovviamente la figura religiosa e ascetica. Pensate che simboleggia il raccoglimento, il silenzio, la riflessione o addirittura un segreto nascosto, e richiama la pace interiore ma anche la paura, o un ammonimento popolare legato all'ignoto. Ecco, visto che simboleggia il silenzio, capisco perché il numero civico di casa mia, ma nemmeno di quelle, penso, delle case nel raggio di 200 metri, non sia appunto il 37, per motivi ovvi. Ma io godo, sballo tantissimo perché sta arrivando una delle mie band preferitissime della vita, questa, motivi ovvi. Ma io godo, sballo tantissimo perché sta arrivando una delle mie band preferitissime della vita, questa è Starlight e loro sono i Muse dal 2006.

Apri Fibra e siamo pronti anche per chiudere questa terza ora. Come al solito facciamo un salto nel passato. Alla fine della prima ora avevo citato Pac-Man, ma c'è un altro anno in cui la storia del gaming cambia totalmente direzione, e sto parlando del 1995, quando arriva sia in Europa che negli Stati Uniti la prima PlayStation. Ma sempre nel 95 i Rolling Stones decidono invece di tributare Bob Dylan, in un qualche modo pure loro stessi, inserendo nel loro album Strip una versione di Like a Rolling Stone, che adesso ci ascoltiamo come chiusura della terza ora. I Rolling Stones.

0: Questa sì che è veramente la storia della musica mondiale. Era il 1995, ma volendo anche il 1962, Like a Rolling Stone dei Rolling Stones. Ma ora è il momento delle news con Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Punto stampa del commissario agli affari interni Brunner al termine del vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea su Ceuta, il quale fa sapere che è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'Unione, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Poi ha assicurato che la situazione a Ceuta è sotto controllo, che nessun migrante è stato trasferito nella Spagna continentale e che l'area Schengen non è stata interessata. Medio Oriente, l'Iran ha ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio da Hormuz sono con l'Oman e non con gli Stati Uniti, nonostante il presidente americano Donald Trump sostenga il contrario e confermato che un'intesa è vicina sempre che Washington smetta di interferire. Veniamo in Italia, la premier Meloni ha incontrato i vice premier Salvini e Tajani prima della riunione del Consiglio dei Ministri, che potrebbe essere l'ultimo prima della pausa estiva. Sul tavolo dell'esecutivo un decreto legge con misure per la pubblica amministrazione, la protezione civile e la legge di delegazione europea. La giunta per l'autorizzazione della Camera ha votato a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria sul caso delle chat di Delmastro, ma di andare al voto direttamente in aula. Col voto della maggioranza di negare l'integrazione istruttoria diventa pertanto impossibile visionare il contenuto della documentazione inviata dalla Procura di Roma, che quindi rimarrà inaccessibile, ha spiegato il presidente della giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, Davis Dori. A giugno rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio risultano in lieve calo sia in valore sia in volume, meno 0,1%, frenate dall'andamento del settore alimentare. Lo rivela l'Istat, su base tendenziale si registra invece una crescita del 3,1% in valore e dell'1,9% in volume. Il valore delle vendite è aumentato per tutte le forme distributive, in modo particolare per il commercio online. La cronaca ha recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia a circa 18 metri di profondità ad un chilometro di distanza dal punto della scomparsa. La ministra ha ringraziato i soccorritori e le istituzioni. Lo sport, nuoto, si arricchisce il medagliere azzurro agli europei in corso a Parigi, 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e con Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Tra circa mezz'ora si riparte con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco, grazie redazione, sempre pronti a darci le novità che arrivano dal mondo su Radio Kiss Kiss.

un'altra ora a tenervi compagnia fino alle ore 20. Sono Paolo Franceschini in regia con Andrea Cimmino. Vi dico che anche in quest'ultima ora in mia compagnia daremo in palio dei gadget di Radio Kiss Kiss, perché vi vogliamo proprio, facciamo Natale ad agosto. Esatto, ci roviniamo, come mi suggerisce Andrea in cuffia. Andiamo con una bella tripletta per iniziare. Sarà il momento di Beyoncé, poi arrivano gli Ubastank, ma iniziamo subito con Angelina Mango, Marco Mengoni e Canto

0: Buck it up.
1: Beyoncé con Capiz su Radio Kiss Kiss. Ora lo faccio con il sorriso sulla bocca perché c'è solo da ricordarlo in una maniera sorridente, e sto parlando di Franco Baresi, che lo vogliamo ricordare oggi. Ci sono stati funerali questa mattina a Milano, il capitano per eccellenza, 20 anni di carriera con l'unica maglia, quella del Milan, con oltre 700 partite. Pensate che Baresi può vantare la vittoria di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti, oltre anche al titolo mondiale, quello storico dell'82 con la nazionale. Penso che anche al di là della rivalità sportiva tutti siamo nella stessa linea di poter ricordare quello che è stato non solo un grandissimo difensore, ma proprio una leggenda, un leader silenzioso di eleganza pura in tutto, sia dentro che fuori dal campo. Quindi, caro Franco, questo è per te. Grazie di tutto quello che ci hai lasciato.

Sapete che non so se i fans di Bruno Mars siano anche loro in estasi, come dice Fred De Palma, perché già ieri ho parlato di Bruno Mars dicendo che è Dio in terra quando lo si vede live, adesso attualmente in tournée, e ha destato un po' di scalpore quello che è successo adesso a Wembley, dove i fan hanno trovato in vendita biglietti no view audio only, cioè proprio come ve lo sto dicendo, senza vista, solo ascolto, cioè che non sono i posti sfigati con visuale limitata, si parla proprio di posti senza alcuna vista sul palco su maxi schermi, posti ciechi dove arriva solo la musica, il tutto alla modica cifra di 58 sterline che al cambio sono 70 euro, cioè io dico va bene che ormai la frase mantra di Vanna Marchi è di dominio pubblico e ognuno è libero di spendere i propri soldi come meglio crede, ma io mi chiedo se sia eticamente giusto vendere biglietti del genere, cioè io sinceramente resto un po' basito, vado a vedere un concerto per ascoltarlo, ma se lo scroccassi al di fuori sarebbe anche sensato, ma non lo so. Sam Smith su Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
0: Yes, yes. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

stai attenta, Noemi. No, grazie, Noemi, che stai guarendo. Lo sapete che ha avuto un piccolo incidentino in un suo concerto recentemente. Però Noemi ci chiede, anzi, forse secondo me lo stava chiedendo a me, ma lo stava chiedendo a me, vero Andrea? Sì, tu cosa fai questa sera? Guarda, io te lo dico molto semplicemente, Noemi. Io torno a casa, inizio ad avere un po' di languorino, perché con sto caldo al mattino mi manca la fame, e quindi adesso arriverò a casa affamato, e per me l'estate è, lo dico che sarà anche un po' di tristezza, però io, guarda, camperei solo di freselle e panzanelle, e non dico nient'altro che faccia rima con L, perché è il momento di Robbie Williams, Different.

goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

Ma complimenti per la voce, signorina. Era Sienna Spiro, Material Lover, sempre su Radio Kiss Kiss, e giunge il momento della novità di questa ora. Alexander Warren Hughes sarebbe il suo nome all'anagrafe, ma tutti ormai lo conosciamo come Alex Warren, popstar internazionale, tra l'altro proprio in tournée in Giappone in questi periodi, dove sicuramente farà divertire il pubblico con Passenger.

0: Era il New Kiss di questa ora, Alex Warren con Passenger. E siamo tutti speranzosi che Lorenzo Tedici, dei nostri amici del meteo.it, possa darci delle notizie di aria che si rinfresca a breve. Chissà, sentiamo le previsioni meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente stabile con cielo sereno ovunque, qualche acquazzone in esaurimento in montagna. Domani mattina dominio dell'anticiclone subtropicale con caldo afoso fin dalle prime ore, cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio temporali sull'arco alpino, sulla dorsale appenninica e in Sardegna. Sole prevalente su pianure e coste con condizioni di caldo estremo, massime tra 31 e 39 al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!

0: Mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella.

0: ballando, sto tenendo sulle mani Era Magnetic e The Bausa su Radio Kiss Kiss, ma è il momento per il giocone. Andiamo con la sigla.
1: Revere al contrario, revere contrariato.
0: Mi sento tornato indietro un pochino nel tempo quando questo gioco lo facevo con Ciro ai Corrieri, il gioco del reverse, ed è l'ultima occasione di oggi per riuscire a portare a casa di gadget di Radio Kiss Kiss. Come funziona? Molto semplice. Vi faremo adesso ascoltare una canzone al contrario. Il più veloce che ci manderà il messaggio al 347 490 0042 con la risposta esatta si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss. Signor Cimino, abbiamo pronta la canzone? È facile, difficile? Proviamo a sentirla. Senti qua.

Beh, secondo me è facilina, eh. Secondo me era facilina, però chissà, vediamo. Allora vi ricordo ancora 347 490 0042 per portarvi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss e vedremo chi sarà il più veloce. Posso dare un indizio? Dici che posso dare un indizio? Io vedo che già stanno arrivando delle risposte forse esatte. Comunque andiamo a controllare, ma adesso andiamo avanti con la musica più bella. Arriva Tiziano Ferro, questo è un suo successo del 2003 ed è...

0: Ma sai che Benson Boone mi fa impazzire con il finale di questo suo pezzo Man in Me, il pezzo dell'anno scorso di Benson Boone su Radio Kiss Kiss, ma dobbiamo capire, avevo detto che il reverse secondo me era fin troppo facile, ma sai, caro Cimmino, che in realtà non è che ci hanno indovinato proprio tutti, sentiamo qualche messaggio.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, ma 883.
0: Ma no, ma era proprio no, questa qua no totale, vai.
2: La canzone è Bailando Bailando.
0: Bailando Bailando, ma Bailando Bailando, ma no, ma assolutamente no, andiamo avanti.
3: D'Argento Amico, dove si balla?
0: Lui forse è rimasto fregato perché qua poteva essere fregato, ma c'è tra i vari, anche perché hanno indovinato più di una persona, quello più veloce è stato questo.
4: E allora ragazzi, la canzone del reverse di oggi è Andiamo a comandare di Rovazzi.
0: E c'è la risposta esattissima. Andiamo a comandare.
5: Andiamo a comandare.
0: Mamma mia, che pezzettone di Fabio Rovazzi. Allora, questa era la risposta esatta. Cari amici, vi arriveranno i gadget a casa e con il reverse torniamo domani pomeriggio.
6: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla. Dal 31 agosto potrebbe diventare una canzone.

Ma io direi che lo ascoltiamo questo suggerimento di Neffa con molto calmo per andare verso la chiusura di questa giornata e di questo pomeriggio che, insomma, se avete sentito un po' di stanchezza state molto tranquilli, non è colpa vostra, ma c'è addirittura la scienza che vi dà e ci dà ragione, perché diversi studi sulle abitudini estive rivela che il caldo e le giornate più lunghe aumentano effettivamente del 30% il nostro desiderio, pensate, sentite che termine che ha tirato fuori la scienza, di ozio creativo. Cioè, in pratica il nostro cervello in estate, ma credo che non sia una novità, lo sappiamo un po' tutti, va in modalità risparmio energetico per proteggersi dalle alte temperature. Quindi direi che questa sera torniamo a casa, anzi io adesso tornerò a casa, non so voi cosa state facendo, ma senza nessun senso di colpa. Stacchiamo la spina, prendiamo qualcosa di fresco da bere, ci godiamo il sereno, farà caldo e va bene. Il nostro corpo ci chiede tranquillamente, come ci diceva Neffa, di stare molto calmi. E quindi anche per oggi siamo arrivati alla fine. L'appuntamento sarà ancora per domani dalle 16 alle 20 con me, Paolo Franceschini, ma domani mattina vi ricordo ancora che ci sarà Marta Martinez in diretta dal Parco Acquatico di Sé 2000 dalle 9 alle 13, quindi sarà in vostra compagnia. Facciamo un salto nel 1998, anno in cui il pirata Marco Pantani portava a casa la doppietta Giro d'Italia più Tour de France. Invece io vi lascio con Blondie per il suo favoloso Maria. Che dire, noi da Paolo Franceschini e da Andrea Cimmino ci sentiamo domani, kiss kiss a tutti.

0: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: la notte. Vola!
1: A seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tua a 1.248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Yes, yes. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

Strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Kiss Kiss.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Kiss Kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Kiss, kiss.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss. Caldo asfissiante.
3: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

0: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Young Money.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.